0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03.
2: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Radio Reporter.
3: Se ami la musica.

0: Radio Reporter, per te che sai scegliere.
1: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va, e abbiamo deciso di imprigionarli.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì. Riprendiamo la linea in studio per le notizie della Sicilia. Apriamo con le imprese e il commercio. Via libera ai finanziamenti agevolati in Sicilia. Le imprese potranno adesso scegliere tra finanziamenti per investimenti fino a 400.000 euro e durata fino a 15 anni, finanziamenti per capitale circolante fino a 200.000 euro e durata fino ai 5 anni. Via la campagna antincendio, formazione per 1.200 volontari. L'estate si avvicina e con essa i rischi incendio e la regione siciliana non vuole farsi trovare impreparata come troppo spesso è avvenuto in passato. 20.000 euro al comune di Gangi, dal bando Sicilia che piace, fondi per turismo e cultura. Il borgo Madonita conquista nuove risorse regionali. Sostegno a iniziative culturali, promozione del territorio e rilancio delle tradizioni locali. Giovani e scuola di impresa, 500 studenti e 46 mini imprese in gara alla competizione territoriale Sicilia 2026 che si è tenuta ieri a Milazzo. Formazione pratica, orientamento e il programma competenze per le imprese verso la finale di Roma. Coinvolti istituti scolastici di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. I vincitori parteciperanno alla finale a Roma il 4 e 5 giugno prossimi. Cambiamo argomento. Aggressione in vicolo Bellini a Palermo, due turisti scozzesi rapinati nel cuore della notte. Nuovo episodio di violenza nella movida palermitana. Due giovani turisti sono stati aggrediti e rapinati. Il fatto è avvenuto in vicolo Bellini. Droga, evasione fiscale e mafia, così i porti catanesi finiscono nella mappa italiana della criminalità organizzata. Gli scali di Catania e quello di Riposto compaiono in un rapporto nazionale che ha censito quasi 500 episodi criminali negli scali italiani in 4 anni. E in Sicilia nel 2025 i casi sono aumentati del 75% rispetto all'anno precedente. A Caltagirone incendiato il locale del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Panarello. Un fatto gravissimo che sarà certamente oggetto di indagine da parte degli inquirenti, dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola. Solidarietà a Panarello anche dal sindaco Fabio Roccuzzo. A Catania scarse condizioni igieniche scatta la chiusura del laboratorio del deposito di un bar catanese. Gli ispettori della task force coordinata della questura di Catania hanno sanzionato anche il titolare di un ristorante di Viale Marco Polo, in cui sono state accertate diverse irregolarità amministrative. Ed è il momento dello spettacolo e degli eventi in Sicilia. Savi Manna riporta Patrizia allo Zoo di Catania. Mercoledì 6 maggio, oggi, spettacolo scritto, interpretato e firmato da Savi Manna, il titolo completo Patrizia con due Z, la vera storia di una sensation seeker. Conserva già nel sottotitolo il tono del lavoro, una vicenda spinta verso il margine, nutrita da desiderio, ossessione, cronaca urbana. E dallo Zoo Centro Culture Contemporanee di Catania ci spostiamo a Palermo, al Teatro Al Massimo, con Io e Giallo, comicità di coppia. A partire dalle ore 21, un incontro improbabile proprio per questo fertile al centro di Io e Giallo, lo spettacolo comico che questa sera alle 21 porta sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. E con il teatro è tutto, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. Restituiamo la linea alla regia, buona prosecuzione d'ascolto, a risentirci alla prossima edizione. Gianluca De Angelis.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
2: Benvenuti all'ascolto delle previsioni meteo di oggi mercoledì 6 maggio sulla Sicilia, in studio Filippo Virzì. Nonostante la pressione sia bassa, in questa giornata non ci saranno precipitazioni degne di nota, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto. Temperature massime comprese tra 19 e 23 gradi, valori notturni previsti leggero aumento, venti meridionali. Procediamo con il dettaglio delle previsioni meteo relative alle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo coperto, minima 14, massima 22. Caltanissetta, nubi sparse, minima 12, massima 22. Catania, nubi sparse, minima 16, massima 21. Enna, nubi sparse, minima 11, massima 19. Messina, nubi sparse, minima 16, massima 20. Palermo, nubi sparse, minima 17, massima 23. Ragusa, nubi sparse, minima 12, massima 20. Siracusa, nubi sparse, minima 15, massima 20. Chiudiamo con Trapani, tempo coperto, minima 17, massima 22. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 maggio, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale. Vi auguriamo una buona giornata.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzi.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 400.

0: di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Radio Reporter.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Radio Reporter, direttamente al cuore.
2: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: L'oroscopo è presentato da
1: Filippo Virzì.
2: Bentrovate e bentrovati all'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 6 maggio, con Filippo Virzì su Radio Reporter 98. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, trovate tempo per gli amici, regalatevi uno spazio tutto vostro per rilassarvi e divertirvi. Avete proprio bisogno di dimenticare tutto con una boccata d'ossigeno di tanto in tanto. Se appartenete ai Gemelli, al Leone e all'Acquario, non mettete mai in dubbio il vostro valore. Qualunque cosa accada, per voi l'amore potrebbe riservare momenti magici. Se appartenete alla Ariete, al Cancro e alla Bilancia, possono manifestarsi problemi e conflitti che si risolveranno a vostro favore. Rallentate i ritmi quotidiani e rilassatevi. Iniziamo la lettura dei singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, mercoledì no. Toro, l'ambizione è in primo piano. Gemelli, per voi è un momento un po' burrascoso, ma per fortuna sta per finire. Cancro, oggi non le mandate a dire a nessuno. Leone, oggi il lavoro vi stravolge alquanto. Vergine, siete in una botte di ferro. Bilancia, siete estremamente stanchi. Scorpione, oggi vi farete avvolgere da questo mercoledì dolcemente. Sagittario, occupatevi delle vostre faccende finanziarie. Capricorno, giorno non totalmente positivo. Acquario, mercoledì un po' sottotono e sfilacciato. Ed infine il segno dei pesci. Nuove prospettive per i nati nel segno. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, mercoledì 6 maggio, con Filippo Virzì su Radio Reporter 98. Vi auguriamo una fantastica giornata.
0: L'oroscopo è presentato da
1: Filippo Virzì.
3: Italia Airplay con Filippo Virzì. Il venerdì alle ore 13.30 la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
4: Due minuti, un libro.
5: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo. La città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo: Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
10: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
11: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
12: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
14: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
15: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
16: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
17: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
18: Arturo, non perdere la speranza.
19: Sono agnostico, ma ho fatto i salesiani e le suore alle elementari.
20: Questo c'è.
19: No.
21: Che Dio perdona a tutti.
12: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
22: Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso.
23: Pensate di avere il coraggio di lasciare casa?
24: Noi non abbiamo paura.
25: Ma Paul, che cos'è?
26: Credo sia una strada.
25: Ma di che cosa è fatta?
26: Non di erba, questo è sicuro.
27: Allora venite?
25: No, è impossibile.
26: Per George?
25: Per George. Oh!
21: Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema.
12: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
29: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
30: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
31: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express fa la differenza.
32: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
12: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
35: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
12: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
21: La migliore musica su Radio Reporter 98.
36: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: Sono le 8.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì. Riprendiamo la linea in studio per le notizie dalla Sicilia. Apriamo con le imprese e il commercio. Via libera ai finanziamenti agevolati in Sicilia. Le imprese potranno adesso scegliere tra finanziamenti per investimenti fino a 400.000 euro e durata fino a 15 anni, finanziamenti per capitale circolante fino a 200.000 euro e durata fino ai 5 anni. Via la campagna antincendio, formazione per 1.200 volontari. L'estate si avvicina e con essa i rischi incendio e la regione siciliana non vuole farsi trovare impreparata come troppo spesso è avvenuto in passato. 20.000 euro al comune di Gangi, dal bando Sicilia che piace, fondi per turismo e cultura. Il borgo Madonita conquista nuove risorse regionali. Sostegno a iniziative culturali, promozione del territorio e rilancio delle tradizioni locali. Giovani e scuola di impresa. 500 studenti e 46 mini imprese in gara alla competizione territoriale Sicilia 2026 che si è tenuta ieri a Milazzo. Formazione pratica, orientamento e il programma competenze per le imprese verso la finale di Roma. Coinvolti istituti scolastici di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. I vincitori parteciperanno alla finale a Roma il 4 e 5 giugno prossimi. Cambiamo argomento. Aggressione in vicolo Bellini a Palermo, due turisti scozzesi rapinati nel cuore della notte. Nuovo episodio di violenza nella movida palermitana. Due giovani turisti sono stati aggrediti e rapinati. Il fatto è avvenuto in vicolo Bellini. Droga, evasione fiscale e mafia, così i porti catanesi finiscono nella mappa italiana della criminalità organizzata. Gli scali di Catania e quello di Riposto compaiono in un rapporto nazionale che ha censito quasi 500 episodi criminali negli scali italiani in 4 anni. E in Sicilia, nel 2025, i casi sono aumentati del 75% rispetto all'anno precedente. A Caltagirone incendiato il locale del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Panarello. Un fatto gravissimo che sarà certamente oggetto di indagine da parte degli inquirenti, dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola. Solidarietà a Panarello anche dal sindaco Fabio Roccuzzo. A Catania scarse condizioni igieniche scatta la chiusura del laboratorio del deposito di un bar catanese. Gli ispettori della task force coordinata della questura di Catania hanno sanzionato anche il titolare di un ristorante di Viale Marco Polo, in cui sono state accertate diverse irregolarità amministrative. Ed è il momento dello spettacolo e degli eventi in Sicilia. Savi Manna riporta Patrizia allo Zoo di Catania. Mercoledì 6 maggio, oggi, spettacolo scritto, interpretato e firmato da Savi Manna, il titolo completo Patrizia con due Z, la vera storia di una sensation seeker, conserva già nel sottotitolo il tono del lavoro, una vicenda spinta verso il margine, nutrita da desiderio, ossessione, cronaca urbana. E dallo Zoo Centro Culture Contemporanee di Catania ci spostiamo a Palermo al Teatro Al Massimo con Io e Giallo, comicità di coppia. A partire dalle ore 21 un incontro improbabile proprio per questo fertile al centro di Io e Giallo, lo spettacolo comico che questa sera alle 21 porta sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. E con il teatro è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. Ridiamo la linea alla regia e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
6: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, riprendiamo la linea in studio per le notizie dalla Sicilia. Apriamo con le imprese e il commercio. Via libera ai finanziamenti agevolati in Sicilia. Le imprese potranno adesso scegliere tra finanziamenti per investimenti fino a 400.000 euro e durata fino a 15 anni, finanziamenti per capitale circolante fino a 200.000 euro e durata fino ai 5 anni. Via la campagna antincendio, formazione per 1.200 volontari. L'estate si avvicina e con essa i rischi incendio e la regione siciliana non vuole farsi trovare impreparata come troppo spesso è avvenuto in passato. 20.000 euro al comune di Gangi, dal bando Sicilia che piace, fondi per turismo e cultura. Il borgo Madonita conquista nuove risorse regionali. Sostegno a iniziative culturali, promozione del territorio e rilancio delle tradizioni locali. Giovani e scuola di impresa. 500 studenti e 46 mini imprese in gara alla competizione territoriale Sicilia 2026 che si è tenuta ieri a Milazzo. Formazione pratica, orientamento e il programma competenze per le imprese verso la finale di Roma. Coinvolti istituti scolastici di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. I vincitori parteciperanno alla finale a Roma il 4 e 5 giugno prossimi. Cambiamo argomento. Aggressione in vicolo Bellini a Palermo, due turisti scozzesi rapinati nel cuore della notte. Nuovo episodio di violenza nella movida palermitana. Due giovani turisti sono stati aggrediti e rapinati. Il fatto è avvenuto in vicolo Bellini. Droga, evasione fiscale e mafia, così i porti catanesi finiscono nella mappa italiana della criminalità organizzata. Gli scali di Catania e quello di Riposto compaiono in un rapporto nazionale che ha censito quasi 500 episodi criminali negli scali italiani in 4 anni. E in Sicilia, nel 2025, i casi sono aumentati del 75% rispetto all'anno precedente. A Caltagirone incendiato il locale del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Panarello. Un fatto gravissimo che sarà certamente oggetto di indagine da parte degli inquirenti, dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola. Solidarietà a Panarello anche dal sindaco Fabio Roccuzzo. A Catania scarse condizioni igieniche scatta la chiusura del laboratorio del deposito di un bar catanese. Gli ispettori della task force coordinata dalla questura di Catania hanno sanzionato anche il titolare di un ristorante di Viale Marco Polo, in cui sono state accertate diverse irregolarità amministrative. Ed è il momento dello spettacolo e degli eventi in Sicilia. Savi Manna riporta Patrizia allo Zoo di Catania. Mercoledì 6 maggio, oggi, spettacolo scritto, interpretato e firmato da Savi Manna, il titolo completo Patrizia con due Z, la vera storia di una sensation seeker, conserva già nel sottotitolo il tono del lavoro, una vicenda spinta verso il margine, nutrita da desiderio, ossessione, cronaca urbana. E dallo Zoo Centro Culture Contemporanee di Catania ci spostiamo a Palermo al Teatro Al Massimo con Io e Giallo, comicità di coppia. A partire dalle ore 21 un incontro improbabile proprio per questo fertile al centro di Io e Giallo, lo spettacolo comico che questa sera alle 21 porta sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. E con il teatro è tutto, da Filippo Virzì grazie per l'ascolto. Ridiamo la linea alla regia e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: All hits, all the time.
7: Reporter!
6: Classic hits.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì. Riprendiamo la linea in studio per le notizie dalla Sicilia. Apriamo con le imprese e il commercio. Via libera ai finanziamenti agevolati in Sicilia. Le imprese potranno adesso scegliere tra finanziamenti per investimenti fino a 400.000 euro e durata fino a 15 anni, finanziamenti per capitale circolante fino a 200.000 euro e durata fino ai 5 anni. Via la campagna antincendio, formazione per 1200 volontari. L'estate si avvicina e con essa i rischi incendio e la regione siciliana non vuole farsi trovare impreparata come troppo spesso è avvenuto in passato. 20.000 euro al comune di Gangi, dal bando Sicilia che piace, fondi per turismo e cultura. Il borgo Madonita conquista nuove risorse regionali. Sostegno a iniziative culturali, promozione del territorio e rilancio delle tradizioni locali. Giovani e scuola di impresa. 500 studenti e 46 mini imprese in gara alla competizione territoriale Sicilia 2026 che si è tenuta ieri a Milazzo. Formazione pratica, orientamento e il programma competenze per le imprese verso la finale di Roma. Coinvolti istituti scolastici di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. I vincitori parteciperanno alla finale a Roma il 4 e 5 giugno prossimi. Cambiamo argomento. Aggressione in vicolo Bellini a Palermo, due turisti scozzesi rapinati nel cuore della notte. Nuovo episodio di violenza nella movida palermitana. Due giovani turisti sono stati aggrediti e rapinati. Il fatto è avvenuto in vicolo Bellini. Droga, evasione fiscale e mafia, così i porti catanesi finiscono nella mappa italiana della criminalità organizzata. Gli scali di Catania e quello di Riposto compaiono in un rapporto nazionale che ha censito quasi 500 episodi criminali negli scali italiani in 4 anni. E in Sicilia, nel 2025, i casi sono aumentati del 75% rispetto all'anno precedente. A Caltagirone è incendiato il locale del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Panarello. Un fatto gravissimo che sarà certamente oggetto di indagine da parte degli inquirenti, dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola. Solidarietà a Panarello anche dal sindaco Fabio Roccuzzo. A Catania, scarse condizioni igieniche scatta la chiusura del laboratorio del deposito di un bar catanese. Gli ispettori della task force coordinata della questura di Catania hanno sanzionato anche il titolare di un ristorante di Viale Marco Polo, in cui sono state accertate diverse irregolarità amministrative. Ed è il momento dello spettacolo e degli eventi in Sicilia. Savi Manna riporta Patrizia allo Zoo di Catania. Mercoledì 6 maggio, oggi, spettacolo scritto, interpretato e firmato da Savi Manna, il titolo completo Patrizia con due Z, la vera storia di una sensation seeker, conserva già nel sottotitolo il tono del lavoro, una vicenda spinta verso il margine, nutrita da desiderio, ossessione, cronaca urbana. E dallo Zoo Centro Culture Contemporanee di Catania ci spostiamo a Palermo al Teatro Al Massimo con Io e Giallo, comicità di coppia. A partire dalle ore 21 un incontro improbabile proprio per questo fertile al centro di Io e Giallo, lo spettacolo comico che questa sera alle 21 porta sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. E con il teatro è tutto da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto. Ridiamo la linea alla regia e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We serve.
13: Radio Mattina, è tempo di musica, di allegria.
12: Radio Mattina, è tempo di musica con Radio Reporter.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Sono le 11. Due minuti, un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Allen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Blue Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Allen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Sono le 12:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte. Il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
3: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
2: E ieri il mondo dello sport ha tributato l'estremo saluto ad Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio a 59 anni. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova, dove sono stati celebrati i funerali. Il ricordo di Zanardi nelle parole dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
4: Si è fatto, tra virgolette, strumento del saper comunicare, rendere visibili cose invisibili. Lui parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante. A livello sportivo non si discute quello che è riuscito a fare, non solo per lui ma anche per la squadra, per i suoi compagni di squadra. Lui era un vero e proprio evangelizzatore dello sport, li andava a cercare, li stimolava. L'obiettivo 3, questa sua fondazione che ha messo a terra per promuovere sempre più il mondo paralimpico, lui era questo.
2: Voltiamo pagina, alla Champions League la sua prima finalista è l'Arsenal, che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners, che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile. Subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e nel terzo turno potrebbe affrontare un Matteo Berrettini galvanizzato dall'aria di casa.
5: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui. E giocare in Italia è sempre speciale e magari se ci fosse stato un altro Master 1000 avrei avuto un pochino meno energia, no, di tornare. Invece sono molto contento e poi vedremo come andrà, però l'importante è il lavoro che sto mettendo dentro, che sono sicuro che pagherà.
2: Pallavolo, Perugia a un passo dallo scudetto maschile, in vantaggio 2-0 nella finale con Civitanova. Gli Umbri giocano stasera in casa gara 3 della serie al meglio delle 5 sfide. In caso di successo Perugia sarebbe campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Pallanuoto World Cup femminile, già qualificata per le finals di luglio in Australia. L'Italia ha perso 12-2 con l'Olanda nel penultimo incontro della seconda fase. Stasera le azzurre tornano in acqua contro gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
11: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. La formazione come chiave del successo di un grande gruppo, sentiamo.
3: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talenti e responsabile risorse umane e servizi interni alle Leroy Merlin Italia.
4: Si tratta di avere al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager attraverso l'evoluzione di competenze strategiche quali il design thinking, l'agile, la leadership e tutte quelle che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del retail del futuro.
3: Il Leroy Merlin, la formazione personalizzata, permette a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale e i risultati non si fanno attendere.
4: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna. Il 41% dei nostri manager è donna. E per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere. E il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.
2: È tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
9: Il gelataio!
8: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
11: Musica scelta da Enzo Marchese.

respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter. Oh yeah!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte. Il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
3: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi, dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
2: E ieri il mondo dello sport ha tributato l'estremo saluto ad Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio a 59 anni. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova, dove sono stati celebrati i funerali. Il ricordo di Zanardi nelle parole dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
4: Si è fatto, tra virgolette, strumento del saper comunicare, rendere visibili cose invisibili. Lui parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante. A livello sportivo non si discute quello che è riuscito a fare, non solo per lui ma anche per la squadra, per i suoi compagni di squadra. Lui era un vero e proprio evangelizzatore dello sport, li andava a cercare, li stimolava. L'obiettivo 3, questa sua fondazione che ha messo a terra per promuovere sempre più il mondo paralimpico, lui era questo.
2: Voltiamo pagina, alla Champions League la sua prima finalista è l'Arsenal, che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners, che c'entrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno, si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile. Subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e nel terzo turno potrebbe affrontare un Matteo Berrettini galvanizzato dall'aria di casa.
5: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui. E giocare in Italia è sempre speciale e magari se ci fosse stato un altro Master 1000 avrei avuto un pochino meno energia, no, di tornare. Invece sono molto contento e poi vedremo come andrà, però l'importante è il lavoro che sto mettendo dentro, che sono sicuro che pagherà.
2: Pallavolo, Perugia a un passo dallo scudetto maschile, in vantaggio 2-0 nella finale con Civitanova. Gli Umbri giocano stasera in casa gara 3 della serie al meglio delle 5 sfide. In caso di successo Perugia sarebbe campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Pallanuoto World Cup femminile, già qualificata per le finals di luglio in Australia. L'Italia ha perso 12-2 con l'Olanda nel penultimo incontro della seconda fase. Stasera le azzurre tornano in acqua contro gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all'interno di una scuola nell'Amazzonia occidentale in Brasile. Secondo quanto riferito dalla polizia, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato a scuola aprendo il fuoco contro i presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto, alcuni alunni sono rimasti feriti, l'aggressore è stato arrestato. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
0: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
12: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 17.
1: Reporter Flash.
2: Papa Leone ha replicato ieri sera a Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista televisiva. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, il calo invece lo spread BTP Bund che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia questa mattina il governo ucraino. Mondo del calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio all'Inter, dal 78 all'84 vinse uno scudetto e una Coppa Italia.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti, un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone e quando bussa di nuovo non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere, restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione, vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
0: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
10: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.

Tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita,

sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

0: tempo. Quello che fa male, quello che fa capire è che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: All right.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: La Champions League, la sua prima finalista, è l'Arsenal che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners, che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis. Gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile. Subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno. Tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e nel terzo turno potrebbe affrontare un Matteo Berrettini galvanizzato dall'aria di casa.
3: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui. E giocare in Italia è sempre speciale e magari se ci fosse stato un altro Master 1000 avrei avuto un pochino meno energia, no, di tornare. Invece sono molto contento e poi vedremo come andrà, però l'importante è il lavoro che sto mettendo dentro, che sono sicuro che pagherà.
2: Pallavolo. Perugia a un passo dallo scudetto maschile, in vantaggio 2-0 nella finale con Civitanova. Gli Umbri giocano stasera in casa gara 3 della serie al meglio delle 5 sfide. In caso di successo Perugia sarebbe campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Pallanuoto World Cup femminile, già qualificata per le finals di luglio in Australia. L'Italia ha perso 12-2 con l'Olanda nel penultimo incontro della seconda fase. Stasera le azzurre tornano in acqua contro gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. La formazione come chiave del successo di un grande gruppo, sentiamo.
3: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talenti e responsabile risorse umane e servizi interni Leroy Merlin Italia.
4: Si tratta di avere al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager attraverso l'evoluzione di competenze strategiche quali il design thinking, l'agile, la leadership e tutte quelle che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del retail del futuro.
3: Il Leroy Merlin, la formazione personalizzata, permette a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale e i risultati non si fanno attendere.
4: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna. Il 41% dei nostri manager è donna e per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere e il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.
2: È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 20:04.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè, con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo. zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: bliss.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
6: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
7: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
9: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
10: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
11: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora. È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
12: Arturo, non perdere la speranza.
8: Sono agnostico, ma ho fatto i salesiani e le suore alle elementari.
13: Questo c'è.
8: No.
14: Che Dio perdona a tutti.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
15: Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso.
16: Pensate di avere il coraggio di lasciare casa?
17: Noi non abbiamo paura.
18: Ma Paul, che cos'è?
17: Credo sia una strada.
18: Ma di che cosa è fatta?
17: Non di erba, questo è sicuro.
19: Allora, venite?
18: No, è impossibile.
17: Per George?
18: Per George.
7: Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
22: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
23: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express fa la differenza.
24: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Radio Reporter.
4: Non ti puoi sbagliare.
3: La musica più bella è qui.

0: Something soft, sweet and slow.
1: È l'una e un minuto. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

I know I walked away and cried. I've got dreams to remember.